0: insieme.
1: Clauno da gre.
0: Molamalo.
1: Dai a punaza.
0: Pomalo. Dai još digodne mladi. Ja sam.
1: A ča padri.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gorane duši.
2: On the radio. Sa Sarom.
3: Hit music.
4: Hit music.
2: On the radio.